visto datore di vita in tutta la storia del mondo è protesa verso di lui, data all'eterno per ridare speranza ad ogni uomo sulla faccia della terra.